Picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picchiera, picch

sabbia, sabbia, sabbia, sabbia, e sabbia, e sabbia, sabbia, sabbia.

territorio regionale, per stabilire condizioni di regione per